0: senso, deve essere una specie di sistema teletrasportatore. La isla non è un satellite comune corriente.
1: Qué raro que aún no tengamos noticias del capitán.
0: Es cierto, vamos a la ciudad en ruinas.
1: Encendido.